0: più che si ossa di chi batti.
1: C'è un di noi che batto lì. C'è via mare per più di niente.
0: E c'è che si gelano chi batti per la fine.
1: E cancro? C'è tutto mi amo. Roz ghar pe khane ke liye to aaye hi karogi. Khane ke baad ghumne nikal aaye karogi. ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना
1: तुम नहीं बदलोगी।